0: Cea naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Cea naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Zara naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Zara naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci.
1: Jimmy naci de tu instant de sonie, hoon man jimmy beat you te naci.
0: Cea naci, naci, naci, literat-o baci.